0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 56 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.